0: Uso.
1: Uso.
0: Sur, fe fe o causing a yo makari ila manga yo la uka valifo.
1: Ha ha. Abu we abu sho uso. Bye. On enterprise motor group man ka. Wa uso yed kaya wangi. Lei yang faka moe da ufenga dwing. Ayo akuri afi afi wa show la uka mailunga la wala. Wa ma kwenga kavan. Piki apu SUV van. So skwenga kavalea.
0: O fe it faltava.
1: Ole lima ongo fiku Great South Road man ka. Pevilele over selau dima o dua dua konfa.
2: Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili fili, ma ave loa lau tavali. Etele mai loa le taimi o soi se lolonga. O e saang, avu e te fatali se te tele timunga. Fa ma mama ave ese o tau ta mai tali vai o lo mauta. Fa maule le lalo mea to tino e o nufa alianga hina. Faike le to fo fuang a malo a inga mo le taimi o fa malo long. Oni nei minute la vai te tapena il taimi nei. E ang a mo le taimi e tupo e fa lav lab. Fa amua mua le saunga le mo oi malo a inga. A wā fa lav lav e fa le natura. Tanga e ane le Auckland Emergency Management .govt.nz/floods. Mo nisi fantalanga.
3: Ta lofa lava. O le si ufofonga le neo Samoa. Le Radio Samoa.

Kusi mai ala fa fofoma o le fa popoa fo e nei o telefono mai Samoa. Awina sa mai mo o e laulei tio fa longolongo le Radio Samoa tasi lima iva tolu amo.

0: O esi la fia mea e whātino e mawhai ona e umi ai sou fale motu le lumanai. A fai fo iei sou fale motu, o esi la fia mawhai ona whātino ni isi o fuafuanga e whaonga ai le equity o lou fale. A wane e misi e le polkalame o le malu I fale, ia fia fio o soruru taitasi le sefulu e te ai le faa. O le a esi la fia ai au wala e mawhai ona e umi a se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga ai le equity o lou fale motu e whaata waise isi o fale, le polkalame o le malu I fale, ia fia fio asolulo wa yaso taitasi se fulu e te aile faa.
1: Sunga o fenga faa kao eno kawa le fōu maunga Max Ila.
2: Seenga uka amilo eo kilangi. Mokoi foi mai lava I o tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ima o aiso skoi ngā meg ma pa uka avale. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka ala alwa yaso le kokongi.
3: Le Tire World and Auto Limited e te moa I ta avale ma pa uta ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo ise ti mag wheels mo sose itu a inga ta avale ma le teleweisi au au nanga. Warana Fitness ila na ole se fulu ta la pia I fa ilo yeina e fa afofonga le radio Samoa I nei fa abito. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lole Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
4: Mo ta penanga o fa moe moe te tele, fa afisil ta ile lax tent rentals. Ma ua fale ie, nufoa, lau lau, stage maisi. Viri mai lo sa Taj Singh ile o lua lua limatasi o limaiva lua tolu. O lua lua limatasi o limaiva lua.

le shine dentro lau fale fa inifo fa mo moina la to te fa ia fo fa tal no ngo unifo ia so lulu te tasi te le wala me fa ia na tong ia lau tong fitinga a fio mai lo ile lima fitu fa great to our road man go pe vili mai le lua fitu fitu on on fa fa lua fitu fitu on on fa fa mo le shine dentro e ia ia ia inga fa pitoa.

0: Vela a.
1: O e si la fia me e fatino e mafai ona e umi ai so fale motu le lumanai. A fai fo e so fale motu, o e si la fia mafai ona fatino ni isi o fuafuanga e fa ngai re e kuti o lo fale. A wane e misi e re porkalame o le malu I fale. Ia fia fio so ruru ta itasi le se fulu e te aile faa. O le a e si la fia ai au wala e mafai e ona e umi a se fale motu le lumanai, ma au wala e fa ngai re e kuti o lo fale motu e fa ta waise isi o fale le porkalame o le malu I fale. Ia fia fio aso lulo wa yaso taitasi se fulu e te aile faa.
2: Mō tā penanga o whaamoemoe te tele, whaafisilta ai le Lux Tent Rentals. Maua whale ie, nufoa, lau lau, stage maisi. Viri mai loa sa Taj Singh I le olua lua limatasi o limaiva lua tolu. Olua lua limatasi o limaiva lua tolu.
3: Mom, Dad, I see e te lua pisa so oai. E fe e alu so oi ai, mam. E fa alu ai tato tupe. O te le lava. Le lua misa so oi a uluma. O masini poka. Ua mafu ai le vevesi o au lua. Ai fa afufunga fo I. Wala au le au au nanga. Ale mapu maia. Ile o valu so lau. Lua tasi, lua tasi, lua lua. Tala tala no I ai, pa aso le mu I ai, e mawa ai lo o lua fia fia. O valu se lau, lua tasi, lua tasi, lua lua. I love you mom, I love you dad.

0: ta lofa lava o le si ufofonga le nei o Samoa le Radio Samoa.
1: Palo se fo maria le tano nei foi tani o le tai au fo la vai galanta mai nei le tala o le tauna tanto a mata mai Samoa. Wawa to lo pa umai timu Samoa nei tai au wing o le tau Samoa le tai me langi le yei awa pa utimu Samoa ni so taimi. Lua se fulu mara iwa na maununga o ele ma a bevela o Samoa ele so lua se mara fai lona mawalalu aso lona lua rene o le fa mana tuina o tuto tasio le tahato ma lo tere hoi nisi o poikalame